0: basta ben, restate.
1: Amor, dunque non più, Viggerman è matto.
2: Io poi

chi quando le feri chi tempo raccomate via restoi e via sacere che sarà l'ore pensate per voi non avran passato io so abbia fatto

Rosaria, una dama non copio per voi di qua non lungemmi diede questo scritto.

Perché sono io commosso? A raggiungerla forse la mia vita. Io tremo. O ciel!

0: Padre un affetto. Il servì di fuori a me il petto. Mi lasciate.
1: Lasciarvi.
0: La vendetta.
1: Quante cose. Partiamo. Affetta.
0: La sua volta.
1: Basta.

0: se mai.
1: Esce il nato, scambio nome, che è morto, non mi lascio, sono morto.

deluso amore, distrazional, più non ragiono, no! Perdono, più non avrò, volea fuggirla, non ho potuto, da lì la spinto, son cui venuto.

est la promesse. La disfida ebbe l'uomo. Il barone fu ferito. O migliore. Credo in strano suono. Il vostro sacrificio io stesso li ho svelato. E a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò.